solo su Skyline. Radio and Soul.

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: questo, forse è questo che c'è. Beh.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l'anima di colui che ascolta. Khalil Gibran.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica comincia dove finisce il potere delle parole. Richard Wagner.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: was just like a song when we were young.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cloentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
2: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Su Marche Abruzzo, giornata di domenica ancora con bel tempo, quindi la situazione rimane invariata e lo sarà anche per i giorni a seguire. L'inizio della nuova settimana si confermerà all'insegna del bel tempo, salvo il transito di nubi alte, qualche addensamento, ma avremo ancora temperature molto miti, con valori prossimi anche ai 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento è da attendersi il 7 di ottobre, qualche pioggia raggiungerà i nostri settori, poi qualche giorno di pausa fino all'11 al 12, quando interverrà invece un peggioramento più strutturato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell'incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
8: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile. Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Su Marche Abruzzo, giornata di domenica ancora con bel tempo, quindi la situazione rimane invariata e lo sarà anche per i giorni a seguire. L'inizio della nuova settimana si confermerà all'insegna del bel tempo, salvo il transito di nubi alte, qualche addensamento, ma avremo ancora temperature molto miti, con valori prossimi anche ai 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento è da attendersi il 7 di ottobre, qualche pioggia raggiungerà i nostri settori, poi qualche giorno di pausa fino all'11 al 12, quando interverrà invece un peggioramento più strutturato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
4: Sono le 9:02. Skyline News.
5: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10, a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore, in mani esperte.
2: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.

cioccolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata.

0: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
1: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
3: Sono le 10. Skyline News.
4: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Guerra in Ucraina, allarme ONU, nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.000 civili, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese. 7 persone ferite, tutte medicate sul posto. La polizia locale sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Scongiurata l'ipotesi operazione, il numero uno del mondo continuerà con terapie conservative. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piedripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
4: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
3: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
4: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
5: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
6: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del circolo cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
7: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Su Marche Abruzzo, giornata di domenica ancora con bel tempo, quindi la situazione rimane invariata e lo sarà anche per i giorni a seguire. L'inizio della nuova settimana si confermerà all'insegna del bel tempo, salvo il transito di nubi alte, qualche addensamento, ma avremo ancora temperature molto miti, con valori prossimi anche ai 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento è da attendersi il 7 di ottobre, qualche pioggia raggiungerà i nostri settori, poi qualche giorno di pausa fino all'11 al 12, quando interverrà invece un peggioramento più strutturato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76. When I-

0: La musica è arrivata prima di ogni teoria ad unire il tempo e lo spazio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Sono le 10 e 59 minuti. Skyline News.
9: In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a 2 punti dal leader del mondiale Martin. Lo ascoltiamo a Sky.
10: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
9: Completano il podio le 2 Aprilia, appunto, di Martin e Bezzecchi. Calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Ieri il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia, 3-1 invece tra Spagna e Cechia. Stasera Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Tennis, slitta ancora il rientro di Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo consulto medico ha scongiurato l'ipotesi operazione al ginocchio in favore di nuove terapie conservative. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli. 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, tra cui Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima Roma. Da Lorenzo Villanetti è tutto.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 07 33 81 21 85.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
3: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

0: Io sono nato con la musica. È l'unica spiegazione che conosco per quello che ho realizzato nella vita. Ray Charles.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959. L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
3: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
4: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
5: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
6: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere,
7: è imbroglione,
6: che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
5: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Villa.

0: soltanto la musica è all'altezza del mare. Albert Camus.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile. Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
2: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10, a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore, in mani esperte.

0: La musica è un ottimo narcotico, se non la prendi troppo sul serio. Harry Miller.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai, ci vediamo lì.
2: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
3: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
5: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
4: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
4: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
7: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
4: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei

0: Lorenzo Villanetti.
1: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 9.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto. Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Il groove di Barry White e la classe di Al Jarreau. Solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Well, we're going to head now to the heart of Harlem.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
4: Sono le 13:59.

0: Scrivo perché interpreto, interpreto perché scrivo e affronto la mia musica come se non fosse mia. Ezio Bosso.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.

0: La musica è il solo passaggio che unisce l'astratto al concreto.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
6: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
7: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
6: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini, reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Dove il mondo fallisce, parla la musica. Christian Andersen.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

0: va.
1: Fate un bagno di musica più volte alla settimana e scoprirete che fa all'anima quello che il bagno d'acqua fa al corpo.
2: Skyline, Radio and Soul.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni. La porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
4: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su paccarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
5: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
6: Sono le 16.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: L'anticiclone nel corso dei prossimi giorni manterrà ancora condizioni di tempo stabile questa domenica, ma anche l'inizio della nuova settimana, anche se non tutta la settimana, verrà quindi dominata da questa fase ancora di bel tempo, con temperature massime miti. I valori arriveranno a toccare anche i 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento da attendersi dopo il 7 ottobre, con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo le giornate dell'11 e 12 di ottobre. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

senza questa bocca tua che non si stanca mai. Di quel che succede io che cosa ne saprei?

vivere con te o stare senza te. Cercherei, se te ne andassi via, i tuoi difetti mi

0: che riempie la giornata.
1: Una con la tua voglia di vita, certe volte sei testarda e irraggiungibile. Prendere o lasciare, io ti prendo come sei. E peraltro che non posso dire qui, è questione di sopravvivenza, vivere con te o stare senza te.

0: La musica fonde insieme tutte le singole parti del nostro corpo. Anais Nin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.
6: Sono le 17 e un minuto.

0: Credo ancora che la musica sia uno dei più grandi doni che Dio ha dato all'uomo. George Michael.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service, cambia l'indirizzo, non la competenza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica. Platone.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su paccarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
3: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
4: Sono le 18.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica deve toccare le emozioni prima e l'intelletto poi. Maurice Ravel.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
1: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
6: L'anticiclone nel corso dei prossimi giorni manterrà ancora condizioni di tempo stabile questa domenica, ma anche l'inizio della nuova settimana, anche se non tutta la settimana, verrà quindi dominata da questa fase ancora di bel tempo, con temperature massime miti. I valori arriveranno a toccare anche i 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento da attendersi dopo il 7 ottobre con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo le giornate dell'11 e 12 di ottobre. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
4: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
7: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
8: Sono le 18 e 59 minuti.

0: La musica è fantastica. Esiste una canzone per ogni emozione. Riuscite a immaginare un mondo senza musica? Harry Styles.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
0: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
3: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet, con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai, ci vediamo lì.
4: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.

0: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Lo sai che sabato 10 ottobre nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi ci sarà il secondo appuntamento del ciclo C'era una volta lo swing? Lo sai che mangerai, brinderai e ti divertirai al 100%? Lo sai che ad aspettarti ci sarà il mio Simone Grassi Sextet con un repertorio dedicato alle radici dello swing e con il maestro Stefano Zavattoni al piano, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo per la cultura. Come sempre, info e prenotazioni sul sito loswing.it. Dai, adesso lo sai. Ci vediamo lì.
6: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: L'anticiclone nel corso dei prossimi giorni manterrà ancora condizioni di tempo stabile questa domenica, ma anche l'inizio della nuova settimana, anche se non tutta la settimana, verrà quindi dominata da questa fase ancora di bel tempo, con temperature massime miti. I valori arriveranno a toccare anche i 28 gradi nelle pianure e nei fondovalle dell'entroterra. Un probabile cambiamento da attendersi dopo il 7 ottobre con le prime piogge atlantiche, a cui seguirà qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo le giornate dell'11 e 12 di ottobre. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è come il sesso. Bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Zucchero.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
3: L'officina autorizzata Fiat Car si sposta, ma la qualità resta quella che conosci. Nuova sede in strada Cluentina 14A, Piediripa. Officina meccanica, Fiat e Fiat Professional autorizzati, pneumatici e riparazioni in garanzia. Car Service. Cambia l'indirizzo, non la competenza.
4: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, da pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono.
1: Skyline, Radio and Soul.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica ha un fascino che basta a calmare il cuore più selvaggio, ad addolcire le rocce, a piegare una quercia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: sexuality.
1: Lasciati trasportare dalle emozioni. Ascolta in auto e a casa Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: costantemente impegnato con e per la musica. È parte del mio DNA. Prince.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La musica che ha fatto la storia. Questa è Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

0: può camminare accanto e crescere insieme, pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti. Susanna Tamaro.
1: Skyline. Radio and Soul.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: non esiste una formula per la mia musica. È semplicemente radicata nel mio cuore e nella mia anima. Alicia Keys.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero ed il pensiero ha trovato le parole. Robert Lee Frost.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via,

classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: La musica è il suono in cui lo spirito vive e pensa e crea. Ogni elemento eccita lo spirito a fluide creazioni musicali. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline Radio and Soul.

0: The Lido. La musica crea uno spiraglio in cielo. Charles Baudelaire.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.